vince, vince, vince. L'ombra è sotto occultia, amore, nel silenzio l'aspettia, amore.